0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情况，生哥你点睇啊？
0: 咩情况啫？叫话鬼影都冇只，啲烟又散晒啦。
1: 咁你条女走咗喺边度啊？而家
0: 唔系女嚟噶，系仔嚟噶。
1: 哇！个摊都包好食喎，咩做啊？
0: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧。